0: Semplicità, quanto mi piaci!
1: Cessate di scherzar, o giuro al cielo!
0: Ed io giuro alla terra, non scherzo amici miei! Solo saper vorrei che razza d'animali son queste vostre belle, siamo come tutti noi, carne, ossa e pelle, se mangian come noi!

0: educazione,
1: giuramenti,
0: pianti, sospir, carezze, sperimenti. Lasciatemi un po' ridere.
1: Aspetto, finite di deriderci.
0: Pian piano. E se toccar con mano, oggi mi fa che come le altre sono.
1: Non ci può dar.
0: Non è.
2: Giochiamo.
1: Giochiamo.
0: 100 zecchini e 1000 se volete. Parola.
1: Parolissima.
0: E un cenno noto, un gesto. Giurati di non farvi tutto questo.

dolor entro le vene. Quando Guglielmo viene, si sapessi che burla gli va fare.

0: conviene armarvi, figlie mie, di costanza.
1: Qual male è divenuto male? Qual casorio? Forse morto il mio morto il mio
0: morti? Non so, ma poco men che morti.
1: E feriti?
0: No.
1: Ammazzati?

Non son cattivo comico, va bene. Al concertato loco i due campioni di Ciprigna e di Marte mi sorranno attendendo. Or senza indugio raggiungermi corriere. Quante smorfie, quante buffonerie. Quanto meglio per me, cadran più facilmente. Questa razza di gente è la più presta a cacciarsi d'umore. Oh, poverini, per femmina giocar 100

si fa, si suda, si lavora e poi di tanto che si fa, nulla è per noi. È mezz'ora che sbatto, il cioccolato è fatto e da me tocca restare ad odorare una secca bocca. Non è forse la mia come la vostra? Oh, garbate, signore, che a voi desi l'essenza e a me l'odore. Per pacco, vuoi assaggiarlo? Come buono! Vincenti, acceso le padrone! Madame, ecco la vostra colazione! Giamine!

Che silenzio, che aspetto di tristezza aspirano queste stanze. Poverette, non hanno già tutto il torto. Bisogna consolarle, infin che vanno i due credoli sposi, come i loro commisi, a mascherarsi. Pensiamo cosa può farsi. Temo un po' per Destina. Quella furba potrebbe riconoscervi.

0: vedremo. Se mai farà bisogno un regaletto a tempo, un secchinetto per una cameriera, un gran scongiuro. Ma per esso sicuro si potrei ammetterla in parte a parte del secreto. Eccellente il progetto! La sua camera è questa. Despinetta.
1: Che botte!
0: Oh, Despina mia, di te bisogno avrei.
1: Ed io niente di lei.
0: Ti vuoi fare del bene.
1: A una fanciulla, un vecchio come lei, non può far nulla.
0: Parla piano e ti osserva.
1: Me lo dona.
0: Sì, se me cos'è buona.
1: E che vorrebbe, e loro il mio giullette.
0: Ed ora avrai, ma ci vuol fedeltà.
1: Non c'è altro, son qua.
0: Prendi ed ascolta. Sai che le tue patrone han perduti gli amanti.
1: So tutto.
0: Or ben, se mai, per consolarli un poco e trar come diciamo chiodo per chiodo, tu ritrovassi il modo da mettere in loro grazia due soggetti di garbo che vorriero provar. Già mi capisci, c'è una mancia per te di 20 scudi se li fai riuscir.
1: Non mi dispiace questa proposizione, ma con quelle buffone basta. Udite, son giovani, son belli e soprattutto hanno una buona borsa e

0: che sussurro, che strepito, che scoppio in acquisto. Siete pazze, care le mie ragazze. Volete sollevare il vicinato, cosa avete? Che c'è nato?
1: C'è nata! Uomini in casa nostra!
0: Che male c'è?
1: Che male in questo giorno, dopo il caso funesto!
0: Stelle! Sogno! O son testo, amici miei, miei dolcissimi amici, voi qui, con

0: bussata.
1: Li conoscete voi?
0: Se li conosco. Questi sono i più dolci amici che ho mai in questo mondo. E vostri ancora saranno.
2: E in casa mia che fanno?
0: Ai vostri piedi due re, due delinquenti.

0: veste.
1: Ma Barbara, restate. Che vi pare?
2: Aspettate.
0: Per carità, ragazzi, non mi fate più far trista figura.
3: E che pretendereste?
0: E nulla, ma mi pare che un pochin di dolcezza. Alfin son galant uomini e sono amici miei.
3: Uomini, io dire dov'ei?
0: Le vostre pene, sentirne pietà. La celeste beltà degli occhi vostri, la piaga pri dei nostri qui rimediar può solo il balsamo d'amore. Un solo istante il cuore aprite, o belle, a sue dolci faccelle, a voi davanti.

0: se li scoprissero si guasterebbe tutto l'affar, si guasterebbe tutto l'affar.
1: A che da ridere,
0: mi fa da ridere,
1: la fa dividere,
0: e solo ridere.
1: Passo in passo, a che da
0: ridere, mi fa da
1: ridere,
0: la fa dividere,
1: e
0: solo ridere. Passo in passo.

0: Sento scoppiar.
1: La cagion di quel riso.
2: E avete ancora coraggio di fiatar?
1: Avanti sera ci parli, re.
3: Quando volete.
1: Intanto, silenzio e obbedienza fino alla mattina.
2: Siamo soldati, amiamo la disciplina.
1: Va bene, andate un poco ad attendermi entrambi in giardinetto. O là vi manderò gli ordini miei.
2: Ed oggi non si mangia.
3: Cosa serve?